0: di cure si dona di letto e sa cuore da magico tetto tra la folle de credi in ognuno sa va con i falecci con me
1: sa corra la vella sa spera e d'ognuno sul verile che per

a me coi spedieva il fratello, coi dicendi agonia di vendetta senza requie di gola, qual parte assegnaste?

0: potessi non tradirlo, sposo mio,
1: reina della festa sarei,
0: posso potrà l'ombrico.
2: E quanto scume indosserem, azzurro il guanto, e da vermiglio nastro, le ciarpe al manto, l'acqua torre.
3: E qual accento a ravvisarci,

0: altro de nos di questo. Morte,
1: sì, morte,
0: ma non verrà.
1: Chi riparli?
0: Io aspettarlo e vado.
1: Come?
0: Perché? Io si sa meglio altrove.
1: Posso altri che andatrice?
0: E mi sfuggirà di mano. Andate basso, a tutto lo sguardo mi fermo.
1: E chi?
0: Meglio a sinistra, dal re del domino.

0: Lo scarre tu sei.
1: Pallina nera.
0: Ah, bravo. E ti far dunque convenienza questa, mentre con te dorme.